quando limpiava su bisi con amor immenso, e pensava nel futuro, era già muy tarde, era tarde, muy, muy tarde. Y una plaza.